0: Estás escuchando
1: Aurora Argentina 91.3.
2: Buongiorno, buonasera, il signori e la principessa. Non capito l'italiano, ma italiani della zona. Il bambino, Don Patricio e Crustica Funotti. Dalla piazza e dalla caletta per il mondo intero. Brizza più schiutto, pizza tropicale, banconato 50 Coca-Cola grande. Spero che disfrutten del disco dei Patri.

0: Está sintonizando 91.3 FM Aurora.
1: Buongiorno, buon pomeriggio. Mi chiamo Anita. Io parlo italiano. Tutto bene, va bene?